Non è niente, non è niente il mio confronto. Vedoro il sentiacato verso lui tenno io conto. Sogni fuoco i miei sospiri.

quel vermiglio donnesco color, quel vermiglio donnesco color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria brillante. Non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno.

avrai quei pennacchini, non più avrai quel cappello, non più avrai quella chioma, non più

Non piandrai farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, nelle belle torbande riposo, narcisetto doncino d'amor. Nelle belle torbande riposo, narcisetto doncino d'amor.